scendere in piazza, a gridare per chi non ti sente, a mettere fiori sul cuore a una donna che non vale niente.

dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.